Sili oaile ingo ta maa metsela. Oaile ingo ta maa metsela. Sili majat po kalama. Sili amalai fono o ai istangata fa atusa yaili au sa anaki po sa ai. Sili maya patea o rea atusu la fono rena maua i le marmaru Yerusalema.

Mai fono oita mao me chela. Oita mao me chela. Risale sua e noka faftai o e noka a. So, ola ala le mafu anga mo mo ayoti me chela ilon tamaa.